una duma shauma Jesus udina yetu za Jesus oyayabu tanti anope Jesus oyayabu